0: cammino cacciavisco con lo kindergarten, ho sempre detto che in casa del kindergarten, poi mi sono stato in school mi stato con lo school, lo Felix Flomino, mo lo pus, quanti ciao, almeno 30, da lì se mi catta l'education, lo primary level, mo da me mi finita, le mi campi che mi ha poca, però sa piccini mi volano. Lo small village lo mi ha detto una nata la sua time no mo mi con la mi muovi con lo ma con la velica lì con le ma paia ma non mi te che mi plante mo yes lo prendi atta mi confidissim lo vannar la finis o con le port fatto lo anzi insegna primary no lo case ma te che ma exam lo con lo secondary, lo taglio da mia, mi passa ma esempio mi, mi vinci su due, mi vinci su Malacqua College, lo taglio, lo mi collemo, li accettemi. So mi collo a Malacqua College, lo 1978, just before independence, mi sta, passa in Tetin, lo Malacqua College. After that small Chinese block at one scholarship, in fact, small me not been that one dream about when I walk by the game. The lo school of Malapua involved lo social activity, lo sports, more narrow something, I like that. One teacher, lo Tanya, in emblem, and me, Mr. Paul McQuay, I think, who I remember him, and now, and he been, suggestem o recomendem lo mi, lo mi tegem quan sconsim lo sa pro sports, pro education. A plan mi tegem, de unconditionally, mi no complimente. Da mi cambat, mi informi con il libro in lo sports, casem de dei.
1: Una e mi motivate mi uplo coincide lo sport mo. Apart lo sport, talk about dulke ta work where you've been making me come kasem where you've been involved plante lo side long football.
0: Lo che dire, allora mi vuole dire, no, la vista è un po' in vista fotografica, e informando lo sport, mi dico, even before, mi dico, mi school finish, che suo poi mi dico, mi lo colocarman, lo c'è un assistant officer. Da mi sta provvila few months and then we move. First time we move, we come lo Sando, lo work, lo department, lo lance lo Sando. E da mi sta via, I think good to mention him, lo precious, we are from 1990, mi 10 years lo independence lo, you mean mi parlo una 10 years anniversary celebration where mi coordinate him. Mono Tania, mi meeting one man where the team by fellow manager, mi si sa tronchi, then mi come manager lo Kensfield lo Santo, mo MVP one football, by intelligence football star lo time blame, service in one doctor, sto una nickname blame, mi caravel. Then in sub school yet lo Malavila, lo Malapa College, mi sa guate men finis, mi sa plie, mi no sabem prosa peni, se tanya mi cam lo Santo, lo celebration mi cammo cosa blem from M2 e mi parlo come tipo celebration. So mi sta lo sabe M, lo 1998, ma mi sta proprio l'Asia, beh, 1998 o something like that, mi sa che mi cambio con il termine football, no, santo. So, mi aske mi blo mi elbenem. Festa mi kam molte un polenia un lo refri. Mi a festa mo mi lo sports, especially lo football, molte un refri. So ta mi na we sacronger mi em na mi li li blo mi i concei. Beh, lo uomo per me lo capmano, se no lo lancio visa, mi still continue, e a me, se no, no,